0: Святий Дух Спириту Санкти. Амен. Credo in te.
1: Il concetto stesso Spirito Santo, nato sex Maria Vergine, passo su Ponzio Pilato, crucifisso sonato senza brutus, descende da dentro la stazia di resurrexia mortuis, ascende dal cielo sede da extra derivati e sono potentis, in tenendolo se spiegare di vostri mortos, credo in Spiritum Sanctum, Santa Iglesia Cattolica, Santa Roma Comunio, remissione peccatorum, carnis resurrexionum, vita eterna.
0: Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniet regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.